Eradiasi. Orange Bini, Eradiasi. Erabra, Eradiasi. Mali Z, Eradiasi. Emma, Eradiasi. Grace, Eradiasi. Benjamin,

Yao, eh, there, radiasi. Kosia, there, radiasi. Mikro, do, there, radiasi. Tolisa, man, quetia, eh, there, radiasi. Kojuba, eh, there, radiasi.